0: di aumin ang inong buruk kuwame. Sibe, sibe, sibe, sibe, sibe, sibe.
1: Ay, ay, ay.

0: Obali ya chenini wila ejabe.
1: Wini nyawini.
0: Daktar Pamela Oliete Meladen.
1: Wini. Watch well.
0: Sila.
1: Yes, Zulu.

la winzi ekonda madanti ngola e ayaye osie pondero pande ngola chunimye malo ngola e

puonj choke di ndik ndik Ibed puonj choke di ndik ndik Kato bedi juok Dho udi di kwendi Kato bedi

tafurahi sana mama, unipende vile ushani, nione huruma. Mana era, era,

Kama una wako, cheki ukuta. Shika wako, cheza. Kama una wako, cheki ukuta. Shika wako, cheza. Kama una wako, cheki ukuta. Shika wako, cheza. Kama una wako, cheki ukuta. Alfonso Moni, Mayan Abisano, Paul Wodrogo, Akala Gidori, Ekinde Kanyo. Robinson Okelo, Woda Nyeki, Oyam Lala, Imosona Emmanuel Buomono, Woda Umar.

0: dala ayeko kayeko uri kisubo onyango aleboro ni mos kanyo amor mos mani mos wado gene
1: onde kamen kama boda men koko amen kol kama monyone nimo tom der ko ni bodu gena onde poko du gene siemna olo kanyo
0: Sonko mi paro mama. Ijo po mama imo sono chuo chuo.
1: Onyuo to ni mo to kano. Onyuo, se onyuo. Mama kano.

A mamma, fa che di più fa. E mamma, fa che di sé. E me chiedo so. Da lì che mocco. Chitarre zangali quanta.

Ma io di un mamma, anche mi guardo, che mi guardo che ti hanno fatto.

0: Hanno pambo loro ci la nyango dove Nyati no pido ko ke mo vire rangi
1: Mani ke wa
0: Nyati no pido ko ke mo vire rangi O wangi ya sungo wangu yeso

sono gli accamo io ma ne di anghima gimnasia africa o tieno d'attar no d'attar ma due caero gli accotta che fa no ti nuda di amore giunica meca pure guagno

Ebi awurepiwa. Ebu jama. Miyamadala. Chika. Samuel. Ejo Manu. Ejo Manu tingwa di dong.

Ecco morto! C'è l'uomo là che lo vuoi! Ehi! E mi si mette a colpo, la riempita da un e cane è che la corma ciò ne è giallonato. Ma io lo dico! Ma non mi dici! Ma io da ma cuormo dico! Mi si mette a molto papà! Voglio leggo! Ma ne vuoi babà ti?